0: Lara Luciani.
1: Pourquoi la MAF ?
2: Parce que jusqu'au 29 octobre, bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
3: Comment ? Vous pouvez répéter ?
2: Bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF. Et ça inclut aussi les tarifs négociés sur les appareils auditifs.
3: Merci, mais j'entends très bien. Je ne savais pas que MAF assure aussi ma santé.
2: Oui, et en ce moment, il y a moins 20% sur...
3: Je vous ai dit que j'étais pas sourd.
4: MAF, MAF, MAF.
5: Je préfère la MAF.
2: Conditions sur maf.fr.
6: Vous pensez avoir besoin d'appareils auditifs, mais vous ne voulez surtout pas que ça se voit ? Venez chez Audica. Nos experts vous proposent Audica Blinker, des aides auditives révolutionnaires, quasi invisibles et rechargeables. En plus, elles se connectent automatiquement à votre téléphone et à votre musique. Alors n'attendez plus pour retrouver le plaisir de bien entendre en toute discrétion. Faites confiance aux experts Audica. Audica, experts et à votre écoute. Dispositif médical sur prescription médicale et conseil d'un audioprothésiste. Lire attentivement la notice, voire conditions au centre.
5: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Sans oublier l'horoscope, encore un petit effort les Verseaux.
8: Alors oui, et en soirée, vous respirez.
9: Bélier, en choisissant bien vos mots, sans emballement, vous parviendrez à vos fins.
10: Taureau, journée délicate, votre force morale et le soutien des autres la rend plus douce.
11: Gémeaux, saisissez toutes les occasions de vous évader, le corps comme l'esprit.
12: Cancer, une journée supplémentaire pour faire le point avec vous-même.
13: Lion, journée importante pour parvenir à un accord et réussir un rendez-vous.
14: Vierge, vous avez besoin d'être accompagné dans vos démarches, alors dites-le.
15: Balance, prenez le temps de discuter avec l'être aimé, avec vos enfants aussi, c'est l'essentiel.
16: Scorpion, journée agréable due aux égards que vous portez aux uns et aux autres.
17: Sagittaire, en vous y prenant maintenant, vous aurez de bons résultats courant 2027.
18: Capricorne, une journée qui met en valeur vos finances et ce soir, vous passez à autre chose.
19: Verseau, journée au cours de laquelle vous finalisez un projet ou une négociation.
20: Poisson, des opportunités de vous refaire une santé psychique et morale.
21: Et pour nous tous, tout va bien en fait.
7: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
22: Ici matin,
7: Isabelle Donignat.
0: Salute, salute, felice d'accompagnare Sina Autorequar, tu pel amigi che ci fiediano dare da uso bosch tu di televisione, noi per i nostri ascoltatori da qui a poco faremo un punto a Nanta l'attualità isolana, notizia le presentato da Alex Antonini, buongiorno.
23: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Scontreremo di noi a Jeremy Peronet a un microfono di Michael Andreani, o direttore et dit Aflocat Mira et Limbidad ou Odi et dit l'écho d'ici. Et pour Sivage Lourte et Inascola Goursa di Bastille, Antoine qui parlera de son logo d'emparer et discoverte au microphone de Marie-Elisabeth Ferrandini. Enfin, parlerons de Padiela di TikTok et de notre grande agaudinca au bol ou mancade Paul Turchi Duriani Nanzo à l'information. Sabede tutto, femmo una piazza a vostro notiziale, Alex Antonini, una rientrata politica assai offensiva per Jean-Christophe Angelini.
23: Invitato di politicamente arrivare a un meri portivo, cioè presidente del gruppo Avanzemo, l'Assemblea di Gorsica, ha fatto falla, torna una volta nella maggiorità territoriale, dicendo che non da un viaggio a be, Jean-Christophe Angelini ha d'altro annunciato che il suo partito, il PNC, presenterà il 4 ottobre, da ben in corte un'alternativa popolare fondata al di là dei partiti e di lomi.
24: Seminari, riunioni pubbliche, mobilizzazione geremo tutti i giorni in parecchi settori d'attività e presa in conto di modo diretto di la tese e mica per via solo di consigli municipali o di istituzione.
25: L'obiettivo è di sbucare da un progetto la prospettiva di 2028 territoriale.
24: Pensiamo che c'è troppi soggetti a OA e non c'è più politica chiara. O legno, o dermalismo, l'economia detta d'Urchina, o turismo e tanti altri aspetti che non sono mica al centro della discussione. Ne siamo sempre, e perché mica, parlare dell'autonomia, ma mica abbastanza di ciò che fa a guida di tutti i giorni di un popolo grosso, anche se la deve voler con l'autonomia. Dunque ci mette in ballo e di sicuro inizia un progetto che ci ha portato a deputazione del 2027 per la quale mi ha presentato candidati in ogni circoscrizione e dopo per di aderire d'orale di modo naturale così di adesso con tanti altri un modore dell'alternativa.
23: Jean-Christophe Angelini, che ha detto in negato che la da Brubone ha usato il Consiglio Municipale di deliberare non ha statuto i residenti. Politicamente, un'emissione presentata da Patrick Vinciguerra da ritrovare Sana Zana in podcast non ha nostro sito internet e rete sociale. Ici, RCFM, da usolato il gruppo Idrita di l'Assemblea di Corsica intima il Consiglio Esecutivo di rispondere alla crisi dell'acqua in piaggia con riserve che sono cascate sotto a 20% in un comunicato un soffio nuovo palesa l'inazione dell'esecutivo e che era una programmazione chiara di l'opere idrauliche con calendario e finanziamenti. Il gruppo ramenta che Ubiano Acqua Nostra ha buttato 6 anni fa prividi a parecchi ritenuti e travagliano tra i matrali.
0: In dell'attualità di noi e misure di un governo per rispondere a crescita di un prezzo di carburanti.
23: L'aiuto di 100 euro delegato ai grand rouleurs, come si dice, è prolungato sino a fine dell'anno e allargato a 5 milioni e mezzo di beneficiari potenziali. L'aiuto Casani che vagano di più di 30 km per giorno sono concernati da queste misure. Altra notizia al limite di prima carburante defiscalizzata e data dall'impiegatore passa da 600 a 1000 euro. Infine, il governo mantiene uso cheque energia, uso progetto e budget per l'anno che viene. Ma secondo a Charles Casabianca, segretario della CGT in Cismonte, e ci vuole andare di più lontano.
1: Diciamo che una misura che può essere compresa come qualcosa di va, ma un'altra misura che sarebbe di aumentare le paghe di l'ouvrier e siamo in una regione che siamo sempre sottomessi al turismo e ci naberemo da anno a anno e di stagione a stagione che i prezzi non restano mica di crescere e le paghe le sono tutte sempre e più basse di Francia. Dunque noi domandiamo a questi padroni oggi di rivedere le paghe, di mettere e paga un livello di vita della nostra regione, che qui in Corsica ad Axa non ha i brutti di che sono petrolieri, diremo, di 13%, allora che non un continente di 20%, e il prezzo qui del nostro essenza, del nostro gasolio, se volete, che è più alto che quello del continente.
23: Detti lì, raccolti da Olivier Castel. AMSA di Corsica Materiale su malesse in un mondo agricolo, quasi 600 agricoltori sono oggi in difficoltà giuridiche in Antalisola, per aiutarli un programma di prevenzione che si appoggia in Antalisola. Sensibilizzazione e l'accompagnamento a rete Sentinella conta 21 persone formate per riconoscere i segni malesse e aiuta l'agricoltore in difficoltà. A cellula malesse di AMSA seguita da Bartesoia 189

0: da sigura a vendita di roba isolana a buon prezzo e per ognuno. Infine, compiamo con un appuntamento sportivo a Portulese, una giustra ibuce che si svolge a parte da domani sino a domenica in Marina di Porto. Circa 800 giocatori sono ospitati con 4 giorni competizioni, con corsi sono aperti a ognuno. Da audio e sino a ben, ricapitolando l'internazionale che è la riservata ai licenziati, dove si aspetta parecchi grandi giocatori. Ecco Isabelle, a trovarci dopo.
1: Con piacere, Alex. Settore mezzo per un altro notiziale. Sono previsti in Ulistaman, in Cismonte, a Punante soprattutto, si gobre di no Ugello, studobo mezzogiorno, tocca no, in la montagna e i paesi dell'interno, e poi la quad è so possibile. Sono tratti a Sofia stamane, ma si pesa Ulibecu in Bocchi di Bonivadio, sarà più debole stasera. Infine, ed imperatore e cala nu a penuccia stu mercuri un franca biu i 30 gradi o dermometro in ogni luogo sina bintino a ubiu in bordi mare binto tu in ugentru bintidre pei baesi montagnoli.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
1: E per la musica di un collettivo d'oggi e domani.

0: Alain Souchon annonce à Vregoin de sa mort à Nantes ou des Rédrois, Anton et Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Ici RCFM.
0: Inde l'orto di Azoscola. Salude.
2: Salude, salude. Oggi partiamo in un luogo d'imparare e di scoperta per tutti i disdeli. Un luogo in scuola in dove si sta fuori. E di Anton qui, oggi presente.
3: Orto di Azoscola.
4: Io abbiamo da mangiare in dell'orto. I nostri legumi, il nostro back lunch, l'abbiamo già fatto in cipi e era troppo buono. Andiamo che a mangiare e delle orte per piantare i gosi e in acqua. Abbiamo fatto fraule, ma dopo sa me sono morte. Ah, ouais, perché padante l'estate non c'è venuto per in acqua. Ora è sicuro che sono morte, tutte le piante.
2: E poi ci la preparato di reno per ricevere l'intera?
4: Mo da mettere la linea, ma sono mica sicuro che l'hanno messa, allora. Perché penso che ci sono scordati. Cioè, a comprare, eh. E mo rachetelo. E ho rachetelo, c'è un coso in ferro per tenerlo in altro. Per tenerlo, cioè, così, un sapre mica per le volpe. Ma le volpe, un bannino mica, lui.
2: E poi tutto il mondo lavora in dell'orto. Ci degli aiuti, maestri e anche i barranti. Tutto il mondo ha da costruire a casa di Yaline.
4: Non mi dava ne una. Noi, no, ma con Pasquale e tutto. Con tutti i barranti. Bannino per fare il giardino e l'orto. Ah, in più, abbiamo fatto un scolicino noi. E di uno un coso per escalada.
0: Anton è a Nantes a Vregoin de sa mort e a un microfono di Marie-Elisabeth. Sta gronaga si chiama Kinebansi. E in podcast a Nantes a Reda

0: À tout ilou, mi dira Pasquale, nananta vreguan sa mort. Alors, Dominique, pour répondre à votre remarque concernant les podcasts du forum, sur Internet, ils y sont. Vous ouvrez le site de la radio et vous y avez accès. Maintenant, je vois que vous avez complété votre demande à l'aide d'un screenshot. Donc, je suppose qu'il s'agit là d'une difficulté à ouvrir, à avoir accès à cette émission lundi et mardi via l'appli. Et on est en train de regarder si c'est disponible. On va regarder si ce qu'il s'est passé. Mais en tous les cas, vous pouvez d'ores et déjà aller sur notre site internet et vous y aurez accès sans difficulté. Dans l'actualité de ce mercredi, Alex, quels sont les sujets qui pourraient nous passer par la tête?
1: Bien entendu, ce sont les mesures du gouvernement qui ont été présentées hier après-midi pour répondre à cette flambée du prix des carburants avec cette aide de 100 euros qui est destinée aux grands rouleurs qui a été prolongée jusqu'à la fin de l'année et puis élargie à un plus grand nombre de personnes véhiculées, environ 5,5 millions de bénéficiaires potentiels, également des nouvelles aides pour les personnes qui se déplacent à domicile, les infirmiers, les aides-soignants qui parcourent plus de 30 km par jour qui pourront en bénéficier, le plafond de la prime carburant, voilà, ça fait partie de ces mesures, donc bien entendu tout le monde est quasiment concerné chez nous, donc voilà, si vous voulez réagir à propos de cela, on est disponible pour écouter votre témoignage. Dans l'actualité également, bien sûr, c'est cette sécheresse qui frappe la Corse, alors qu'on entre dans l'automne, les réserves sont au plus bas en pleine orientale. D'ailleurs, hier, le groupe Unsofiuno a alerté le conseil exécutif de Corse à ce sujet-là. On le rappelle, des niveaux de stockage tombés en dessous des 20% en pleine orientale. Dans l'actualité, on peut également relever quelque chose d'un petit peu plus léger, c'est cette visite du pape, venir ce week-end en France. D'ailleurs, il y a un déplacement qui est organisé à Lourdes ce dimanche par le diocèse de Corse. Vos témoignages autour de cette venue, vos attentes, pourquoi pas, voilà, ce sont quelques sujets qu'on peut balayer.
0: 04 95 32 2222 pour ce faire, et pendant que vous nous présentiez les titres à l'actualité de ce mercredi, sachez que j'ai vérifié, Dominique, sur l'application aussi, et les forums du 22 et du 21 septembre sont bel et bien à votre disposition. Rafraîchissez éventuellement votre page, mais et sur Internet et sur l'appli sur le téléphone, vous avez la possibilité de réentendre votre passage.
2: Le forum avec Moufragi Matériaux et Batiman à Porto Vecchio, lieu dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufragi.fr.
3: Grand frais.
4: Oui, c'est moi, Olga, l'artiste peintre. Pour mon expo demain, annulez tout. Je peux pas, j'ai grand frais. Je n'ai jamais vu une aussi belle palette de couleurs de toute ma vie.
5: Grand frais, c'est 300 fruits et légumes disponibles chaque jour. Ultra frais et tellement savoureux. Régalez-vous, faites vos courses.
6: Grand frais !
7: Le meilleur marché.
8: Vous pensez avoir besoin d'appareils auditifs, mais vous ne voulez surtout pas que ça se voit ? Venez chez Audica. Nos experts vous proposent Audica Blinker, des aides auditives révolutionnaires, quasi invisibles et rechargeables. En plus, elles se connectent automatiquement à votre téléphone et à votre musique. Alors n'attendez plus pour retrouver le plaisir de bien entendre en toute discrétion. Faites confiance aux experts Audica. Audica, experts et à votre écoute. Dispositif médical sur prescription médicale et conseil d'un audioprothésiste. Lire attentivement la notice, voire conditions en centre.
0: Avec Marius et Simon, nous parlerons juste après l'info des taxis médicaux et des carburants.
9: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
10: Ici Matin,
9: Isabelle Donignat.
0: O tore mezzo per un momento retroem o vostro notiziale. Alex Antonini, principiem o cu e difficultà di l'agricoltore.
1: Ci sono doni e omi che qualche volta non fanno mica un passo per dire che li stanno male in Corsica. Un malessere agricolo ferma un soggetto difficile a affrontare. Oggi giorno quasi 600 agricoltori sono in situazione di rupture de droit, come si dice in francese. A MSA accompagna 189 agricoltori identificati da cellula malessere, papriene di questa situazione, azorete sentinella, contava Bintun et Barsone formate pa Asculta Priven et Orienta l'agricultori. Bruna Guicelli, responsabile di l'azione sanitaria e sociale di Emessa di Gorsiga, ci spiega o funzionamento di sta cellula.
3: A Emessa di Gorsiga, si tena a fianco a elli, ma c'è bisogno di mezzi umani, ma anche finanziari, perché non si può mica aiutare un agricoltore se i mezzi non sono mica qui. Perché i nostri agricoltori, i nostri paesani, per loro è difficile di mettere in luce le sue difficoltà e di fare i suoi problemi e la sofferenza. C'è assai soluzioni per aiutare l'agricoltore, ma ci vuole veramente assai mezzi.
1: L'agricoltura sempre con una delegazione d'agricoltori portata da FDSEA di Cismonte che ha scontrato ieri in Bastia direzione del gruppo Codim 2 in un gap di Oredale d'Auchamp a Mintemu pareggi e filiere erano rappresentate a garni, legumi, a castagna un cugaggio tutta nuova tuvale di asso incapicitura non ta o peso di asso produzioni nei grandi magazzini. Spiegazione di Joseph Colombani pa FDSEA.
7: C'è stato parecchie testimonianze di questi produttori qui che travagliano, che non sono mica a trovare una piazza e il loro mercio di questa enseigne qui, come in altre enseigne di noi. Par rapporto a questo, abbiamo presentato un piano d'azione che sarebbe possibile di mettere in bai, mica solamente per questi magazzini qui, ma in tutta la Gorsi, che è il marché de gros, le mine. E questo è gagnant-gagnant, ma gagnant che usia per i consumatori, i distributori, che usiano i grossisti, i trasportori e, ben intesa, i produttori gorsi. E tutto questo partecipa a un'economia gorsi, per seguire i problemi che abbiamo, come posto che abbiamo una manifesta di oggi per giustamente l'agricoltura, per seguire saranno meno importanti quando c'è una zicchina, quando ci sono i problemi così, potremmo passare senza troppo di sguasto.
1: Un'intervista d'Alexandre Sanguinetti.
0: Dell'attualità di noi, Alexandre, e misure di un governo per rispondere a crescita di un prezzo di carburanti.
1: L'aiuto di 100 euro dedicato ai grandi rouleurs, come si dice, prolungato sino a fin di l'anno e allargato a 5 milioni e mezzo di beneficiari potenziali. L'aiuto di Casani che va giù più di 30 km per giorno sono concernati da questa misura. Altra notizia, al limite della prima carburante defiscalizzata è data dall'impiegatore passa da 600 a 1000 euro. Infine, il governo mantiene uso cheque energia in uso progetto di budgetto per l'anno da bene.
0: La lezione senatoriale di domenica.
1: Pa parlando a 4 giorni di scrutinio, Nicola Battini, il presidente di Mossa Palatina, è candidato a fatto valere e sua ambizione sta mandando a RCFM. Se vuoi volete va a Bulente, ci vuole la pista, così ha detto il candidato, una strategia capascopo di inserire una forza nazionale in un paesaggio politico. Il consigliere municipale d'opposizione a Meria e Bastia si presenta a Ramintemu sotto i colori di l'Unione dei Patrioti, una coalizione che adunisce URN, l'UDR di Ricciotti e dunque a Mossa Palatina. Contra elu, il senatore nazionalista sortante Paolo Santoparigi. In giustizia, il processo in appello di cartulare Emai Diamant ha principiato a rimanere in equisi 6 di 24 prevenuti sotto a Uigati, mentre 13 mani in destafare liata a banda criminale e o Petit Bar, fra i quali o promotore Anthony Perino, condannato prima a 5 anni di prigione con 30 mesi a Timpati. A Bregura ha di non fatto appello di la soluzione di Ugab Impresa François Xavier Susini.
0: Infine, compiamo Queuce.
1: E l'internazionale che si spiazza da Iaccio, Sina Marina e Borto Gustano, a Portulese, una giustra di buce che si sbucina a partire da domani sino a domenica. Circa 800 giocatori sono ospitati con 4 giorni di competizione. I concorsi sono a partire a Unione, Gioi e Venari. Capunan su questo internazionale riservato ai licenziati, dove si aspetta parecchi grandi giocatori e il suo organizzatore Antonio Fieschi.
11: Allora, saremo a Pogubrisa, li 600 a 800 giocatori e ad avere grandi giocatori come Christian Fasino, Philippe Suchot, Jean-Michel Puccinelli, Laurent Matraglia, si aspetta assai il mondo. Enfin, è difficile organizzare tutto questo, c'è assai di lavoro, assai comunicazione a fare. Abbiamo passato un anno a lavorare addosso, a cercare i nostri sponsor, tutto il mondo va a cercare le intraprese che vogliono bene qui, e perché bene da lontano, in de noi è difficile perché siamo un po' lontano di tutto, e cioè a cercare le intraprese che vogliono bene qui, e a trovare un'emica sempre facile.
1: Letty Ragolti da Patrice Roubaud.

0: So de ciò in Anterci FM, un punto nell'attualità con Alex Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti e principiamo con le misure di governo per far fronte alla crescita di prezzo dei carburanti. L'aiuto di 100 euro dedicato ai grand rouleurs, come si dice, prolungato sino a fine dell'anno e allargato a 5 milioni e mezzo di beneficiari potenziali. L'aiuto ai casani che vanno di più di 30 km per giorno sono concernati da questa misura. Altra notizia, al limite della prima carburante defiscalizzata e data dagli impiegatori passa da 600 a 1000 euro. Infine, il governo mantiene il suo cheque energia nel suo progetto di budget per l'anno da bene. La lezione senatoriale domenica, per parlare nei 4 giorni di scrutinio, Nicola Battini, il presidente di Mossa Palatina e candidato in Cismonte, ha fatto valere sua ambizione stamane in Anterci FM. Se volete va a Bulenta, ci vuole la pista, così ha detto il candidato, una strategia che ha scopo di inserisce la sua forza nazionale in un paesaggio politico. Il consigliere municipale d'opposizione a Meria e Bastia si presenta ramientemo sotto i colori dell'Unione dei Patrioti, una coalizione che adunisce URN, l'UDR e dunque a Mossa Palatina. Di fronte a lui, il senatore nazionalista sortante Paolo Zanto Parigi, da usolato il gruppo idrita dell'Assemblea Igorsica intima al consiglio esecutivo di rispondere alla crisi dell'acqua in piaggia e quelle riserve che sono cascate sotto i 20%. In un comunicato, un soffio nuovo palesa l'inazione dell'esecutivo e che una programmazione chiara di l'opere idrauliche con un calendario e i finanziamenti. Un gruppo ramento che ovviano Acqua Nostra ha buttato 6 anni fa prividi a pareci ridenute travaglia nanta i matrali. Infine, compiamo con un appuntamento sportivo a Portulese, una giustra e buce che si sbucina a parte di da umane sino a domenica in Marina di Porto circa 800 giocatori sono ospitati con 4 giorni di competizione.
0: A ringraziarvi, a trovarci torna un dicio per un'altra notizia letta dopo.
1: A dopo, mica.
0: In Corsica Zutana usa la spampilula largamente oggi anche in dell'interno dell'Alta Rocca in Portivetti, in Iuli saranno più presenti dopo mezzogiorno. In fin di mattinata uente a nord Livanti e soffierà abbastanza forte in Rodione Portivetti a Accio, i buffolati toccheranno 55 km all'ora. Temperature aspettate in Corsica Zutana oggi 23 a 31 gradi. In Corsica Soprana oramai a giornata principiata con un bel tempo assolanato, dopo mezzogiorno invece ci saranno in acquati possibili in dell'interno. Fine a metà di dopo mezzogiorno uente a Livanti, mezzogiorno Livanti girerà a Livanti di maniera moderata, soffierà lenta o litorali e in Castagniccia e poi temperature più alte, aspettiamo tra 25 e 28 gradi, 18 in montagna.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 10-11 avec pas mal de belles choses, notamment les Girandoulogne dans quelques minutes avec Arthur Solinas qui nous fera découvrir l'édition 2026 à Ajaccio du festival Isoli Mondi qui démarre demain, un pont entre la Corse et cette année l'Irlande. Nous retrouverons également Ripa avec Evelyne Fontana et toujours la tonte des chèvres Angora et dans quelques instants nous parlerons d'une belle fête au stade Armanchese et samedi à Foriani. Il va se transformer en grand terrain de sport, de fête et de solidarité avec INSEM Infest. Émilie Blanchard, chargée de partenariat en Haute-Corse pour l'association INSEM, sera avec nous dans 4 minutes, juste après ce grand classique de Culture Club.

0: Brigueur, Dijon Mencon, une Antertchi FM. Dernier détour par la cité Grosset et Ajaccio avec toujours le festival Isoulimonde en ligne de mire. Ça démarre demain. Édition placée sous le signe de l'Irlande cette année, Arthur.
1: Oui, Michael, donc édition placée sous l'écho hein, que nous pouvons retrouver entre la Corse et l'Irlande. Piazza Dino a peine à six contri poué, Tigidino, in lingua gorsa et in lingua galeiga, hein, un coup, bon, pas lingua gorsa, Norbert Paganelli. Buongiorno, Norbert.
2: Buongiorno.
1: Alors, qu'est-ce que vous donc quoi, ritroi, à part asie, à ramintem ou di veneri, hein, sous veneri, à seiori disir, à cui, à cité grossetti.
2: Bon, hemos contratto Kyrie Nier, qui est une poétesse gaélique, irlandaise, de lingua gaélique, hein, une militante de la lingua. Et moi, voulu trouver un scontre entre la lingua gaélique ou française et bien sûr ou gorsu. Alors, il m'a fait une traduction et il y a des trois personnes qui en a dit cette poésie.
1: Donc, ça sera l'occasion à peine de scopre, hein, à peine bah, y est, scontri, hein, linguistique, littéraire, il dit non, tra ces deux isoli.
2: Alors, Didia, è una maniera di sentire questa lingua, non abbiamo mica l'abitudine di sentire il gaelico, l'irlandese, l'inglese, ben sicuro, l'italiano, lo spagnolo, ma il gaelico non sappiamo mica. Bon, ma di noi è una maniera di scoprire a maniera di va a poesia, una poesia d'oggi in gaelico. E qui è abbastanza stonante.
1: Norbert, può darsi parla di poesie che sono pronte da la tua ostro? Avete approntato qualche poesia?
2: Allora, è semplice. Abbiamo preso sei poesie di Kyrie e abbiamo scelto sei poesie di Mevatur per metterle in ballo, se voi volete. Per esempio, c'è una poesia di Kyrie che parla di una volpe diventata cittadina e che si brama di sua campagna. Bon, faccio che io di noi avevo scritto una poesia, non una volpe, cioè una poesia di Kyrie che parla d'un cité che si mette un mixeur di mamma addosso e che bulla. Un po' surrealista la farà, di trovo una poesia un po' surrealista di che ha trovato e l'ha messo in fronte di questa poesia. E così i cose si scontrano. E quando i cose si scontrano, eh ben, è una maniera di dire che si abbracciano e poniamo che va in cité.
1: C'est une très chanie donc quoi, et poésie. Par là d'une autre, podar si dit des canzoni, testi, hein, soprattutto di suo periodo di riacquisto, penso a qualche canzone, ne m'a parlé à peine, hein, mica.
2: Alors, non, des canzoni, on ne parle mica, ma ci sarà un poco di musica, perché quando vous mettez la poesia e un poco di musica, la faria passa in mezzo. E perché la poesia e la musica sono surredi, hein, si sono spiccato un certo tempo. Pour ma principio andati all'insieme.
1: A spesso d'altronde la poesia porta a musica di noi, cioè di là.
2: C'è la musica di parole, ben sicuro. Hein? Una poesia senza musica non vale nulla. Non vale nulla.
1: Anne-Marie, peut-être pour conclure ensemble et peut-être des infos pratiques aussi sur le festival, possibilité de réserver quelque chose, d'acheter des places.
3: Oui, alors il y a bien sûr deux concerts, hein, un concert avec un trio irlandais, musique traditionnelle, et le lendemain, le même.

0: RCFM 111 e la attualità. Alex Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti. Quasi 600 agricoltori sono oggi in difficoltà giuridiche in l'isola. Dice che lo metteria al suo MSA per aiutarli a usare un programma di prevenzione. Si appoggia a Nanta sensibilizzazione e l'accompagnamento a rete sentinella. Conta di giorno 21 persone formate per riconoscere i segni di malesse e aiutare gli agricoltori che sono in difficoltà. A cellula malesse di MSA, seguita da parte Zoya, 189 agricoltori. René Souvradin può dire che agricola continua e va di più lontano che le conseguenze di essicchia o di un prezzo di un gasolio. Una delegazione d'agricoltori portata da FDSEA di Ucismonte ha scontrato ieri in Bastia direzione del gruppo Codim 2 e il capo di Redale Auchan in Corsica con scopo inizia una riflessione per la creazione di un mercato a Lingrosso che avrebbe permesso di assicurare a vendita di roba isolana a buon prezzo e que per ognuno parecce misure avviate dal governo per far fronte alla crescita di un prezzo di carburante, l'aiuto di 100 euro dedicato ai grand rouleurs, come si dice, è prolungato sino a fine dell'anno e allargato a 5 milioni e mezzo di beneficiari. L'aiuto di Casani, che vagano di più di 30 km per giorno, sono concernati da queste misure. Il governo mantenuino uso secco energia nel suo progetto e budget per l'anno 2027. In giustizia, il processo in appello di Gartulare e mai Diamant ha principiato a rimanere in equisi. 6 di 24 prevenuti sono tornati giudicati, mentre 3 settimane in questa affare liata a banda criminale di un petit bar, fra i quali il promotore Anthony Perino, condannato prima a 5 anni di pregio con 30 mesi attimpati. A Bregura ha di nuovo fatto appello di la soluzione di un capo impresa, François Xavier Susini. Infine, forse una sapete mica, ma non siete più obbligati ad avere la vostra carta vitale per andare a farmacia. Dopo il meno di un anno potete averla direttamente dal vostro telefonino e l'abrogazione carta vitale. Ma oggi giorno in Cismonte solo 6.000 persone la adoperano, allora per sensibilizzare niente l'assicurenza malattia si è spiazzata in de parecce o vicina rimane.
0: Ringraziavi tanti Alex, buona giornata e a domani.
1: A domani, con piacere.
0: Le temps du jour, on démarre par la Corse du Sud, le soleil brille largement, même si sur le relief l'Altarocca et la région porto-vecchiaise des nuages sont présents l'après-midi. En fin de matinée, le vent est de nord-est soufflant assez fort sur l'extrême sud, rafale jusqu'à 55 km/h enregistré. Température maximale 23-31 degrés du côté de la Haute-Corse. La journée débute avec un temps bien ensoleillé, même si cet après-midi des nuages pourraient bourgeonner de petites averses survenir sur le relief. Jusqu'en milieu d'après-midi, le vent est d'est-sud-est tournant est soufflant modérément sur le pourtour du département. Et en Castagny, chaque côté Mercure. On attend entre 25 et 28 degrés pour les maximales, 18 en montagne.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: On vous attend pour jouer Indouina, ça démarre 04 95 32 22 22. Marianne Jodos est au standard. Voici Julien Clerc avec Quand je joue.

State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di IC Radio Corso Frequenza Mora in Corsica e in Tunisia su Radio Tunisia Internazionale.

0: Matteo, ci sono novità importanti che riguardano le ricerche per lo sfruttamento di materie prime critiche nelle nostre isole. Cos'è avvenuto in questi giorni?
1: E Adelaide, la settimana passata più di 1000 scientifici si sono riuniti in Padova al congresso nazionale della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. Hanno fatto un punto durante gli studi e l'attività in Italia per la ricerca di materie prime critiche. Sono risorte informazioni interessanti che concernono in particolare la Sardegna e la Sicilia, soprattutto per il litio. Stiamo assenti a queste novità in cui Andrea Dini cerca ore all'Istituto di Geoscienze di UCNR.
2: I numeri delle materie prime critiche in Italia. Si parte dal numero 1, il primo giacimento di fluorite nuovamente riaperto in Italia, a Silius, nel Gerrei, nella Sardegna sudorientale. La miniera è ripartita e entrerà in produzione probabilmente in primavera. Poi tre aree strategiche fondamentali, appunto sempre la Sardegna, il sud della Sardegna, dove è possibile andare a riutilizzare le vecchie discariche minerarie per estrarre sia materie prime critiche ma anche metalli molto importanti come lo zinco, che diventerà tra l'altro materia prima critica nella prossima lista dell'Unione Europea. Seconda zona, le Alpi. Sicuramente nelle Alpi ci sono zone con fortissimo potenziale di scoperta di nuovi giacimenti e sempre fluorite, zinco e altri metalli, anche l'uranio diciamo. E la terza zona sicuramente la Toscana, dove c'è un grosso potenziale per antimonio, per litio e per altri metalli tipo terre rare. Ecco, queste sono le tre zone principali d'Italia. Poi ci sono tutta un'altra serie di zone dove, se si fa ricerca scientifica, si potrà scoprire cose nuove. Però appunto, senza la ricerca scientifica, senza la nuova conoscenza, non arriveremo a produrre nuovi numeri.
0: E adesso la musica dalla Sicilia con un brano che parla di sole e sale. L'estate, lo sappiamo, sta finendo, la maggior parte di noi è entrata al lavoro, le scuole si sono riaperte, ma su di noi è rimasto ancora qualcosa, il colore più scuro della pelle o granelli di sabbia e di sale. Vi proponiamo Estate addosso, il nuovo singolo di Geco, nome d'arte del cantautore siciliano Vito Castiglione. Un'esplosione di sonorità afro-latin pop e reggaeton che unisce l'italiano al dialetto siciliano.

0: E da musica siciliana franchemo un mare andiamo in Tunisia per ritrovare la nostra amica Nabila che ci parla oggi di un festivale arabo, radio e televisione.
1: Sì Matteo, andiamo in Tunisia dove è iniziato il Festival Arabo della Radio e della Televisione. 4 giorni di eventi dal 21 al 24 settembre tra Tunisi e Jasmine Hammamet. L'appuntamento è organizzato dall'ASBU e dal Ministero Tunisino degli Affari Culturali. Il tema guida di questa 26esima edizione è il ritmo dell'immagine e l'eco del futuro.
2: E in questo festival ci sono tante competizioni. Con noi la presidente direttrice generale della radio tunisina, signora Enda Benalaya Gribi, e lei ci parla della partecipazione della radio tunisina. La radio tunisina è, in quanto membro fondatore dell'Unione delle Radiodiffusioni degli Stati Arabi, è partner strategico di questo festival ed è sempre pienamente coinvolta nella sua organizzazione e nelle diverse competizioni. Quest'anno ci saranno tante competizioni, noi abbiamo 7 produzioni alla competizione ufficiale, quindi siamo presenti in tutte le principali categorie. Partecipiamo inoltre alla competizione dedicata allo scambio radiofonico, un appuntamento importante del festival. Nella scorsa edizione il primo premio è stato assegnato alla radio tunisina. Per quanto riguarda invece la competizione dedicata ai nuovi media, la radio tunisina ha una presenza grande, particolarmente significativa. Abbiamo già vinto questa competizione in 2 precedenti edizioni e anche quest'anno speriamo di poter essere nuovamente tra i vincitori con l'aiuto di Dio. Abbiamo con noi il presidente e direttore generale della televisione tunisina, signor Chokri Bensir, che ci ha parlato della televisione tunisina, la partecipazione e l'importanza di questo evento. La televisione tunisina, quanto partner storico e permanente dell'Unione di Radiodiffusione degli Stati Arabi, continuerà ad essere un costante supporto per questo festival, considerato un grande evento mediatico, culturale e artistico a livello arabo e regionale. Lavoriamo per il suo successo perché la riuscita di questo evento rappresenta anche un successo per l'Unione e per la televisione tunisina, che è tra i partner principali nella realizzazione del festival dal punto di vista logistico, artistico e tecnico. Partecipiamo con circa 80 dipendenti della televisione tunisina mobilitati per l'evento, presenti tutti a Jasmine Hammamet, a Tunisi, in tutti i luoghi delle attività del festival. Naturalmente ci sarà uno studio televisivo per ospitare tutti i star e illustri ospiti del festival a Tunisi. Inoltre ci sarà un notiziario giornaliero per seguire tutti gli eventi e le attività del festival. E poi ci sono spazi di ricerca, scientifici, artistici, oltre a incontri con dibattiti di alto livello che devono essere seguiti, diffusi al pubblico affinché capiscono e possono seguire.
1: E continuiamo a viaggiare in Tunisia con una delle voci più eleganti della musica araba, il fascino, la poesia e l'atmosfera magica di Saber Rebaï nel suo splendido brano Sous le Jasmin.

0: La voix des frères André et Annie, c'était I Messaggeri. Excellente journée sur RCFM à suivre. RIB, il est tout juste 13h.
1: Buongiorno, sono Camillo Pasquali. Aspetto numerosi un martisera a 8h30 al Centro Culturale L'Albor per passare insieme una bella stona musicale distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze e poi di via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre al Centro Culturale L'Albor.

0: Lecce FM d'Idea Ustra.
1: Oyase, buongiorno.
2: Saluto Arturo, va bene, gli puoi arrivare.
1: Niente, fermo andare, principiamo dunque la nostra emissione in Cuvusco. Come andate voi?
2: Eh beh, tutto va bene, ha già parlato appena di stasi che resto, o asicchia, dipende da lui come altri dice. Ed è profonda? Asicchi è profonda, vi dico io, stamane, ha già fatto un pezzo di rogo per preparare i legumi d'inverno, non ci mi cacciò un barmo a 50 o 60 centimi di profondura, vi rendete conto?
1: Ma ditemi io, Iasè, non vi piantetti mai voi?
2: No.
1: Boh, tanto meno.
2: No. Io quando dico qualcosa, io sono sincero, quando dico che un riposo mi fatica, vi dico,
1: Ah, è vero, un riposo mi fatica.
2: Attenzione, non sono mica di farlo, non sono mica di farlo, non sono mica essere pretenziosa, andata a salute, ma a me si amane. Quando mi arrizzo, un po' sopra un'onda, giro come in casa, giro, faccio tutti i portelli quando posso sorte, è così, che poi siamo natura così, già ho 81 anni, attenzione, non è mica 20 anni, ma ce la faccio qualcosa, e aggiungo passione, l'orto e la foresta.
1: Senti, sempre stato così?
2: Sempre. Di poi l'annata 60, vi rendete conto? Dopo sono curato in Parigi, sono stato 15 anni, e già ho fatto i travagli più duri che possano esistere. A scena, travagliavo a scena, a Natale S, a Vinturo, a Ballard, a Citroën, dopo ho travagliato 5 anni e Allo di Parigi. Quelli che conoscono gli Allo di Parigi non so che sforzi dalla mano alla sera.
1: Ma potremmo dire che avete fatto una vita d'attività, una vita al servizio di noi di l'altro,
2: Quello che mi vede, ma non faccio 1,83 m, 83 kg, quello che mi vede non mi dà mica 81 anni, questo è un guaglione, volete che vi dica io, è così, io mi vedo mica, ma a me un riposo mi fatica, vi dico.
1: Bon, ma ascoltate, quando noi siamo così in attività, voi dite che è buon segno, che siamo in una salute, che saremo curetta,
2: d'accordo,
1: e che la continuessi così è il più possibile.
2: Sono d'accordo, Arturo, ma di farlo non c'è nimo,
1: Ah, qui se no.
2: Non c'è nimo, e poi allora chi mi aiuta, tocco un legno, mi sente nel spino, nel tondirito, la gira detta giù a caso, Sicuramente non deve essere mica solo, Allora, per finire, per dirvi stamane, io ho già fatto un pezzino, non si trova mica un barmo. Portanto, in me, io armi non sono mica castigati, perché io non ho mica macina a motore. Io faccio la vanga, l'orto, poi 50 anni che ho sorto qui, 46 anni esattamente. Dunque, in me non sono mica ambistiati, perché che io armi sono indispensabile all'orto. L'armo è indispensabile all'orto, gli ello che rumena la terra e aiuta i legumi a trovare nutritura. Ho cementato la terra, se è troppo dura, a radica di un legume, non può mica tufonare, o armo l'aiuta. Dunque sono indispensabile, le cose come le so,
1: Paga piscia veramente, Oyase, vuol dire che perché le GV sono io armi così in terra, ci vorrebbe che a terra sia quantunque assai.
2: No, l'umidità. No,
1: di giorno, l'uomo di giorno è l'umidità. Voilà, c'è l'aria che a terra sia appena in umidità.
2: È umida,
1: sennò non ritroviamo mica
2: valido. No, piena profondura, muore mica,
1: E poi appoggia il fatto che ritroviamo una terra assai secca.
2: È piena profondura, muore mica, piena profondura.
1: Io capito.
2: E andare a cercare a mangiare, ma sentite stamane, ha già provato, ci ha parlato abbastanza buono, non se ne vede uno. I gorci, pop. E qui, quanti è con più i micambizzani? Io mi vengo manco più. Ah, non mi vengo mica, Ha più di Dignalogo, un corti, in castagniccia, ma mi manco una candela.
1: Ehi.
2: i mesi, a gamba che gli andiamo l'acqua appena qua l'ultimo, altrimenti se li andare da stop.
1: D'accordo.
2: Ecco, ho attorno un bello soggetto degli anziani.
1: È vero, e poi a vostra passione di noi, dunque è bene di poter spargere la sua passione il più possibile.
2: Come l'ha detto Amato, indotto io sui tutto, come un saluto a Filippo di noi, è un dotto suito tutto.
1: Ma allora, dopo mezz'ora così, una volta che avete chiamato ad Idea Ostra, chi è il vostro programma? Volete in Norto?
2: Noi ci sta sentendo Idea Ostra, oui, lascia, mi interessa di noi, e dopo sono una quadra zero, stasera una comica, ma c'è sempre qualcosa a fare, sempre, e per me è grande di noi.
1: Dunque arriva a letto in fin di giornata, verso 5 ore?
2: Si dice, faccio meno gallo, vado a 4 ore, mostramente vado più tardi.
1: D'accordo.
2: E allora, Arturo, c'ho la suità, tutti, per esempio, le pomate quest'anno sono grosse, ce ne parecchie di un chilo, e queste troncano la rambella, dunque c'ho gli altri, non c'ho gli uscemi lì, tagliamo la costa, non c'ho gli uscemi.
1: Boh, beh, tanto meglio, così c'è sempre qualcosa a fare, il più importante. E sono sicuro che vi permette di noi di mantenere appena la forma.
2: Ah beh, poi io ne bevo ne fumo, Non ci ho mai fumato, Ci sono che ammagrisco perché sono grossi e io sono piuttosto atletico. Sono amico come si dice in corso.
1: Atletico, appena sportivo diciamo.
2: Oh, esattamente.
1: Ecco, io sì.
2: Va bene, allora, domani non ci dite mica.
1: Domani ritroverete a Saverio Sargentini e io volto venere per compiere la settimana insieme.
2: Allora, venere.
1: A venere, io sì.
2: Un piacere
1: di noi, a venere.
2: Come voi siete giovani, io è tutto il contrario, dunque sono sicuro che ciò che Dio interessa.
1: Bella sicura, Iasè, bella sicura. E poi c'ho sempre il rispetto di l'anziano e poi d'ascoltare sempre la sua parola. Io sono gustato arrivato così.
2: Questa è una parola che voi dite, questa è vera, non è mica sempre un caso.
1: Sono gustato arrivato così e c'ho...
2: Non è mica sempre un caso, vi dico.
1: Non c'ho mica svia, penso, non c'ho mica svia di sandatura qui, ecco.
2: Allora, venere.
1: A venere, Iasè, a venere, una buona giornata a voi.
0: RCFM d'Idea Ostra.
1: Aspettando i vostri chiami, la vostra presenza, e mi ritrovo il gruppo I Muvrini, non da ci separi.

Non da ci se pari di imovrin in antair CFM va spite mo è sempre 04 95 32 22 22 e ma ripia forse appena ciò che lo ci dici sempre Giancarlo un laghemo mica un silenzio impatronisce si di l'emissione è veramente un laghemo mica un silenzio impatronisce si di l'emissione siamo qui sino a 3 ore e mezzo pa scambia pa parla pa ampara pa contrasta certi orti pa fa gampa lingua corsa, allora femmo la gampa. Avemo gampa di noi ascoltando la musica e tutti quelli che ci proponini assai dischi, assai canzoni, assai scritti. Giusto appunto ritroviamo un gruppo Diana di l'Alba, o Cervo Corso.

0: Energy FM di Idea Ustra.
1: Andiamo in corte e ritroviamo Stefano. Saluto Stefano.
2: Saluto compà, va bene.
1: Proprio bene, vi ringrazio, e voi?
2: Sa va, va bene, sa va. Allora, senta appena, ha già legge un coso che l'ha scritto un amico che non stava a riguattone.
1: Ah, io d'accordo, d'accordo. Che è una poesia.
2: Sono andato a cercarlo perché mi ha scucciato il coso. Sono andato a cercarlo da già legge.
1: Che è una poesia.
2: Ieri una poesia.
1: D'accordo, d'accordo, d'accordo.
2: Ieri una poesia. E... è una poesia perché chi te gli ha spiegato. Guabone mo mammone. Yeah. Ha perso 4 viole in 14.
1: D'accordo.
2: E c'è un paesano a me che l'ha fatto, una canzone. Ma chi l'ha fatto una poesia.
1: Ah, dunque a poesia è in lea qua o strava mia. Parendo omaggio per far memoria di noi.
2: Hai a 4 viori e 3 gianderi. Ha perso 4 viori e 2 gianderi in cosa.
1: Non è mai stata messa in musica?
2: No. Questo non è mica. L'ha fatto un amico che si chiama Achille Santucci, Roma Parente, era in Corsia. E l'è morto, grazie. Allora, oggi la già legge.
1: Allora, ascoltiamo.
2: Quando tu gridava, parì un condannato, sotto un carco di frasche di rumento sulle secche, un uomo che ci andava, un suo spigno a gimpava, portava la sua pena, un soffio d'inverno bruciava le sue osse, ma quello di vita non faceva avanza, e tanti e nere un li scappa, un liso, in liso, in liso capo mosse, ci voleva accampare. Accampa ma perché tu chi oggi sei solo a morte da scappato e venne di un cuore così pensavo vecchio giungendo mai solo o vita lasciami muore. Un fogone era spento e visita era la rada e chi in noi tempi piegava sotto tanti vagini di castagni quando era una nata mando eside oggi i miei cari bambini. E attraverso la stancia che fece a saluto e non te la commuova i ritratti inquadrati di Iso Viurelli che erano in 18 a Franci tutta quattro i savi avviati. Ecco.
1: Importanti. Anche sai che ci sono stati gente così che hanno scritto appena non ti si vati qui in questo periodo, perché è importante, si sa che i corsi sono partuti, che i famigli sono stati arruinati, cioè a dire disgraziamenti, che penso che la poesia, la scrittura è una maniera di noi di far memoria e di tramandare di noi appena tutta questa storia qui.
2: E non è che pensa bene se ci sia saliente in corso che hanno messo solo 4 viori.
1: Ah, è vero.
2: Hanno fatto un pieno, hanno 4. Tutti morti. C'era Omenico, c'era Antone, c'era Ioan Bito e c'era Francesco Luigi. Si chiamano Albertini tutti.
1: È importante, Stefano.
2: Per sapere se ne assai che hanno messo 4 viori in corso.
1: L'abbiamo una chiama. Se certi voli ti testimoniano che l'avessi neppure, siamo qui per sapere di più di noi, in questo periodo qui, e non da tutti questi famigli, tutti i stomi che sono stati ingaggiati in questa guerra di 14.
2: Vabbè.
1: O Stefano, vi ringraziamo.
2: Ti ringrazio, lì. Un bacio a tutti che li sto passando e che li conosco.
1: Una buona giornata e a presto in corti e in Antalondi.
0: RCFM d'Idea Ustra.
1: Mi trovo a Francesco in Venago, buongiorno.
3: Allo?
1: Io Francesco, ci sentiti? Buongiorno.
3: Sono arrivato in Venago, ma sono di Santa Lucia. Attenzione, non hai niente con te venaghesi,
1: D'accordo, d'accordo. Non c'è male allora.
3: Voglio salutare Lenzo Agapica, che mi hanno parlato. E felicità a Stefano per le sue belle poesie. Allo?
1: Ascoltiamo.
3: E poi a Stefano che capiscerà che da ire non ce n'è più pecore per tomboni. Così capiscerà.
1: Ah, allora, ma vogliamo capisci a noi di noi?
3: No, perché hai pecore con l'anno Santa Lucia, un luogo che si chiama tomboni.
1: Ah, d'accordo, d'accordo. È importante.
3: Voilà. dopo arrivano hanno parlato appena di Gualdò.
1: Yeah.
3: Sapete che sono appassionato di Gualdò.
1: D'accordo.
3: E l'altro giorno c'era un amico che parlava con Antonio Federici, non c'erano un picciato, chiamavano, che c'era un guarda più di Tattea, in anni 50.
1: D'accordo.
3: E mi ricordo in un affare che c'era stato tanto un cugino carnale, che di tanto in tanto dopo ha rimpiazzato Antonio Federici, che si chiamava Matti Peruttini.
1: E giocava alla SEA di
3: anni. Io giocavo alla SEA.
1: Ah, d'accordo. Io.
3: Capite? Agli 18 anni giocavo ai Canti Bisondonere. E a Tebbe Agostine è venuto un grande entrenore, Lucien Truppel lo chiamavano. Lucien Truppel a Tebbe Agostine aveva insegnato Red Can, Lyon, Marseille, 400 ville, l'equipa di Francia Militare. E gli era venuto un pezzetto per farlo segnare. Poi faceva un bello secco,
1: Io.
3: Ma un masivo non mi aiuto. Dopo malorosamente gli è perduto in Algeria e dopo ha abbandonato, ha fatto 28 mesi in Algeria, prendete mica conto, dopo non ha più giocato.
1: E voi avete giocato appena Balò?
3: Ha giocato ma un piccolo livello, ha giocato un corpo alla spettate di Vastia.
1: Ah, d'accordo, d'altronde in dei nostri girandoloni Pumontinchi, l'unni che veni saremo in diretta un entrenamento di Balò d'una squadra che si chiama la GIA, l'Association Jeunesse Ajaxienne, e che faccia parte di suo campionato di corpo Pumontinchi. È vero che in Corsica Suprana, in Cismonti, suo campionato è sparito,
3: È sparito perché Magliaine, perché ci sono parecchie imprese che sono sparite. Tanto c'era Giove Bastozze, di capo così, C'era Giove, c'era Nevinenze.
1: C'era Spirale di nuovo. Può darsi che Antonio, dopo di Avinzolasca, c'è da raggiungere in delle missioni, ci dicerà, ma mi pare che c'era anche una squadra di Spirale di Bastia.
3: Sì, c'era Spirale, c'era Amerie di Bastia.
1: Amerie di
3: Veri. C'erano i cammini veri.
1: Ma voglio dire, a nel territorio ajaccino avevamo un campionato di corpo, di football entreprise,
3: oui.
1: Ma on s'entend più intraprese, sono veramente club.
3: Oui, giusto.
1: Sono club che sono associati, infatti, sono associati sportivi, ci sono i paesi, ci sono i quartieri, ma veramente non sono più club che rappresentano un'intraprese.
3: No, a Moebica. A Moebica c'erano una decina di squadre, C'erano una decina di squadre, c'erano Amico, c'era Ameria, c'era l'Ospiale, c'era Sobe Bastos, c'era Bopac, c'erano i Firenze.
1: In corte non avete mica giocato in Cugabì, no? Che quando era a presidenza.
3: No. E Cugabì è stato un buon presidente, Cugabì, mica perché diamo amico, ma ha tenuto 2 anni
1: E poi in più se lui ci ascolta di già usare il tema, e poi in più è vero che è qualche sia da sei appassionato passo sport di Balò
3: è come bene, io capite la giocava a Bossuini, ha giocato 80 anni, un primo match l'ha visto un Bastia 61.
1: Sì, 61 rigol. Dunque, voi avete suitato da vicino a radio le poupée a Bastiaccia.
3: Ma seguitava tutti, io me la ricordo, sapete, dopo Costina Lazio, dopo Federici, dopo c'è stato dopo Mocino c'è stato Giappini, e dopo è giunto Mario Varino.
1: Io mi siamo Mario Farina, voilà. Dopo c'è Etienne qui, voilà. Etienne Farina qui o babbo d'Alexandre qui è prima giunto, voilà. A Meria d'Ajaccio, voilà. Mi pare che Etienne giocava di nuovo a Balò, o Vio. Mario ha fatto i 2 squadre, o Gazelec e la SEA.
3: Dove è andato
1: Gazelec? Mi ricordo.
3: C'era Cugino Carnale e Paolo Farina, quello che giocava a Marchia.
1: D'accordo.
3: E dopo quando li sono curati il 65 come professionali, così la giustizia qua, c'era Alberto alla CA. Dove è giunto Charlie Marchetti, che gli realizzarono, ci stava a Nizza, e dove è giunto Aratilli.
1: un'altra epica, o che di noi potremmo scambiare appena, ma è vero che il ballo è un mondo che si è sviluppato assai.
3: Ah, oui. Soprattutto quando la prima volta, soprattutto che lì si è portato un coso, la bandiera di Gazelec, quando è stato campione di Francia in 63.
1: O Gazelec, mi pare, se non mi sbaglio mica, che è la prima squadra a essere vittoriosa d'un campionato nazionale.
3: Esattamente, hai ragione.
1: Sono stati appena i primi portabandiera, in continente.
3: Sì, prima, in 63. Hanno vinto contro Brest, a Versailles. Non so più se le sei uno, se a uno, se a due.
1: E c'era nei giocatori, quindi non giù della Santina.
3: Ma io avevo costruito la squadra che c'era. C'era Pasquale Ricerucci di Hütte.
1: Sì.
3: C'era pure Bertolucci da Retu. Un giù della Santina, pure Parigi e che verrà.
1: Un giù della Santina era un capitano.
3: A un mese c'era Cavisac e Scaglia. E davanti Marius Vescovari, un giù Alponci, Charlie Taverne e Meurì.
1: Sì. Piccola storietta, ma è vero che Charlie Taverne, mi pare, aveva marcato un but contro Yashin. Yashin, che è stato il solo portiere a essere Ballon d'Or, d'altronde.
3: E sapete, Charlie, perché c'era quando ne sono curati il 63, un Caterec. Sono curati tre Bastiacci che giocavano a Montea B. C'era Pasquale Ricerucci, pure Varici e Charlie Taverni. Charlie Taverni diceva, sapete, con i cile di un magagnone, Charlie. Diceva sempre, o lo sapete che ne sono qua di Bastiacci perché poi si riesce un po' di prossimo.
1: E sapete che effettivamente di dirla, perché è vero che o Gazelec ha sempre accolto appena Bastiacci, Figlioletti, lui Poggi di noi è un Bastiaccio, lui Poggi è un Bastiaccio, è stato capitano a Pudemu di storico di un club, Hawaii presidenti, è vero che Charlie Taverne, Pasquale Ristirouge sono enti che sono passati per Gazelec e che dopo hanno vato di noi a Zovita Guina
3: e Accio, E pure Vaniella di conosciuti mica cosa, ma perché avevamo onorosamente un resta più che Kervelace di Taverni.
1: Perché Pasquale Ristirucci se ne è andato anno,
3: Se ne è andato 2 anni fa.
1: No, ma manco 2 anni fa. Manco 2 anni fa.
3: Manco, da ragione, anno.
1: Un lasogo, mi pare che non è manco un anno, paravo.
3: Ci
1: ha raggiunto qui da qui a poco.
3: Hai da ragione.
1: Ecco.
3: Perché la sua urta, 4-5 anni fa, era stato invitato, dice, sapete che l'anziano squadre si scontrano su ente, mangiano insieme.
1: Ci sono la soci di noi, di l'anziani. A Gazelec c'è Jean-Gilles Miniconi che fa un travaglio,
3: E io non voglio dire. Ma non invitato, un amico mi ha invitato e ha detto, vieni, sono venuto. Erano quarantina, erano. E c'erano sempre, c'era sempre Pasquale, Cervelà e Taverni.
1: Mi ha fatto piacere allora di arrivare appena tutto.
3: L'hai visto tutti, Uyono. C'era Federico Andorfi, Giuseppe Gara, Vittorio Negroni.
1: Sono tempi e tempi. Francesco, vi ringrazio per questi momenti. Siamo appena voltati in davvero, ma faccio piacere. Il ballo penso che ci piaccia a tutti. Vi saluto, Francesco, e a presto.
3: Grazie.
0: RCFM Didea Ustra.
1: Andiamo in alata, ritrova Giuseppe. Buongiorno, Giuseppe.
4: Buongiorno, Arturo. Vabbè, tutto va bene.
1: Siamo qui, siamo in forma. E voi?
4: Allora, saluto a tutta la squadra perché c'è una latesa un cubusco qui. Stefan.
1: È vero che è il vostro paesano, Stefan, è da là.
4: A tutta la squadra. No, chiamavo questo perché a rimane in Matarena, non è che ho potuto chiamare, parlava di un cerchio, io che di prima. E qui di noi giocavamo un cerchio. E dopo anni lo racconterei, ci ha detto, facciamo anche le ruote di biciclette, facciamo i pneus, i rayon e qua. Giocavamo così.
1: E ci dici a Matalea di noi rimani che l'ufficio di Bastia, di turismo di Bastia, da prova a rilanciare appena, fendo scopra a Sioghi da qui a poco in piazza San Nicolà, mi pare.
4: E dopo io cambi i gubbi, sapete ci sono i gubbi, eh?
1: No, ancora scumica.
4: Bene, io mi gubbi, obiglia.
1: Ah, d'accordo, comoditi.
4: Ah, e qui ci abbiamo i gubbi.
1: I gubbi, ah, d'accordo, non conoscevo mica, la già scriva.
4: E dopo, allora, c'era... E dopo pigliamo, sapete, i rullamenti di acciaio, li chiamavamo i stallò.
1: D'accordo.
4: Era come gubbi, ma rossi qua, in acciaio. Li chiamavamo i stallò, qui si qui.
1: Infatti tutti i yoghi sono spariti poco a poco in cui...
4: Ah, avanti, ecco. Corte di creazione di quelli più i gubbi e vigne.
1: Ubalò è firmato.
4: E noi, quando noi eravamo i yoghi, io ballò e facevamo anche gli stracci.
1: Non
4: c'era ancora ballò, facevamo come un ballò, ci facevamo le nostre mamme, cose, facevamo come un ballò, con stracci così. E voilà, e giocavamo gli stessi, eravamo contenti.
1: Con poco facciamo assai affari, eh?
4: Giocavamo gli stessi. E così, allora, lascia la piazza agli altri, io sto per dire, sa fare di lui,
1: vi ringraziamo, Giasi, vi ringraziamo e poi vi preghiamo una bella giornata, un buon pomeriggio.
4: Anche a voi, allora, dopo domani, semmai.
1: A dopo domani, semmai, in cui piacere.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci. RCFM Didier.

0: punto di testimoni e poi che gente chiamano che lei ne sa quanto un libro, Francesco.
1: E pochi appassionati, veramente. Poi in più si spiazza, va allo scontro di tutti questi anziani giocatori, pa, no, veramente non c'è nulla da dire.
0: Per ricordarsi la composizione dell'equipe casereca dell'epoca, cioè con tutta la passione, perché boh, mi ne ricordo appena, ma boh, tutto non sono mica capace di là.
1: No, è vero. Boh, dopo avrei a dire, ci sono squadre così, epiche così, che ci hanno marcato veramente in mente.
0: Quasi per cure.
1: Penso che tutti gli anziani sostenitori di Sporting conoscono a poco presso questa equipa di l'epopea europeana.
0: Di l'epopea europeana di sicuro, ma anche pure quella che è stata campione di Francia con l'epica Ferrier, Aivesa, Gandolfi, Vincenti.
1: E poi c'era una IAC, non mi pare, a mezzo.
0: C'era Gagnando, boh.
1: Non c'era mica Marcialis appena dopo.
0: Marcialis, Marcialis.
1: Perché Marcialis l'aveva vinto di nuovo a Coppa di Francia in cui Sporting.
0: Ma bello più tardi.
1: Bello più tardi.
0: C'era in Parigi per la finale, come tanti. Bugliai, Charlie Tavani, una piccola stoglietta con Charlie Tavani fuori, era già avuto 14-15 anni. Il Casalecchio, mi pare che lui si in Coppa di Francia contro a Monaco, in Bastia. Penso mica il Bayam, e Charlie Tavani giocava sempre. Mi pare, in quattro, c'era Baeza, mica ti intendo parlare di Baeza, Minati, Bisinera, Baeza, poi soprattutto era Gammonci, sapete, e tutto un macio, la messa a mano in culo, scusate, non c'è mica, ma di come si passava. E un momento una vecchia l'ha sciaccato una gabbata, l'ha messa una gabbata, coso, e mi mando se l'ha mica avuto per te, e mi pare che il Casalecchio mi posso sbagliare, salvo la verità, ha eliminato Monaco all'epoca, mi pare, ma c'è da correre giù nell'archivio. Giusto una piccola storia così.
1: Bella sigo. No, ma è vero che il ballo corso penso che ha scritto parecchie belle storie di un ballo francese.
0: È bella, per questa che poi non è solo il club.
1: Penso che, cioè dillo, tanto di noi non eravamo mica tanti coscienti di un affare, e che avevamo quantunque a una certa epoca o Sporting e la CA in Lega 1, o CAB in Lega 2 e o Casalecchio in nazionali, e l'anno dopo avevamo o CAB in nazionali, o Casalecchio e la CA in Lega 2 e o Sporting in Lega 1. E raccontunque, e l'anno dopo è cudato Casalecchio in prima divisione. Ma Antoine, per dirvi quantunque chi fa una piccola isola come la nostra.
0: La popolazione siamo una popolazione come quella di Parigi o Marseille, abbiamo 6 o 7 equipe come la Argentina, sapete come viene
1: voilà, dunque a livello di una statistica eravamo in forma tanto.
0: È vero, ma tempi e tempi. E poi giusto due parole, non da parlare di Chalonnay un giorno. E poi l'ha appena frequentato mica personalmente, ma non c'ha cucù neumodoio, sapete. E beh, ero un uomo assai umano, e un buon, io spaziamo che si pulito, ma perché sono stupati di mani, ognuno vuole. Ma era un uomo umano, un uomo bravo, e assai spiritoso, vero?
1: Poi erano niente che campagna corso di noi, voilà, sa maniera di campare all'uso nostro, eh.
0: C'era un stinto
1: Iacino. Antoine, a diciamo di noi in cui Francesco, ma ci dite, ci confermate, può darsi, a parte a Zogu che avete fatto la vostra carriera a Spirali di Bastille, se non mi sbaglio,

0: E in corpo c'era la squadra di ospedali di noi.
1: C'è una moglie.
0: Ah, ecco.
1: Giocavo anche io, giocavo in Coppa Seconda. Qualche volta giocavo in via non prima, ma era rara. Ma ha giocato contro la SPTT, contro la Finanza, contro Bastos, la Meria, poi c'è la donna, c'è Luciani, a radio solamente giocato contro Francesco.
0: Forse. E a gioco che ne ha di noi c'era la squadra di ospedali, eh?
1: Ma anche una Iaccio, perché ha giocato una Iaccio, ha giocato mica con l'USA Champi, ma l'equipa seconda.
0: Ma è vero che ma importanti di deal, tanto ancora poi era appena di più importanti in corsica di noi, eh?
1: Ma bon, è proprio c'è un casello che aveva un'equipone, ma capito, e soprattutto l'USA Champi, l'esperienza di Iaccio, è stato campione di Francia, mica ancora poi, ma è stato campione di Francia di l'ospedale. In Coppa è giunto in mezza finale, credo, una fare così. E qui ci vuole un po' di amicati di più. Beh, ti chiamerai la prossima volta per di la buesina ante l'Alzheimer, perché un po' di mica sono andata troppo lontano. Ti chiamerai Giovanna, lì.
0: Ma te abbiamo 5 minuti, se voi volete, a potremmo leggere.
1: Hai leggio, in tanto maniera non è tanto lunga.
0: Ali.
1: La chiamata Smintinganza.
0: D'accordo.
1: A giubarsi la memoria di Awoka Guciara, posso manco contare la storia della mia sedellina gara. Non riconosco più a Nemo il mio figlio degli stranieri, ma vengo più di vicino e di legare il mio stai. Mi sono scordato di quasi tutto, anche il gusto brisotto, ma dimenticarsi la soiente non c'è peggio scompianto. Ahua, io sono bambolito, datemi una griglia di libertà, non so completamente scimito, lasciatemi burula. Venite impressa i vostri ricordi e rammentate di vostri luoghi, da vedete di vostro passato, ma di noi, di quelli che si è scordato.
0: Sì, ma è importante di noi, per parole forti, quantunque, è vero che è una malattia che tocca assai il mondo, assai i corsi, è difficile di lottare contro questa malattia qui.
1: 2000 persone mi pare che si tocca in Corsica.
0: Ecco, ciò che faccio troppo, Vi ringraziamo Antonio, è stato un piacere. A presto.
2: RCFM Didea Ustra.
0: Amato in apparata, buongiorno.
3: Saluto Arturo e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Oggi parliamo assai di ballo, è inteso.
3: Faccio piacere.
0: Così.
3: Di rammentarsi della nostra squadra.
0: Ecco, è vero.
3: Eccoci. Allora, volevo fare un parte alla famiglia di Antam e Nawara. Che lo riposi in Santa Pace, che ho conosciuto anche avanti l'emissione di Austria. Vado a citare quando non fruisava. Una sera qui in una parata alla festa di San Lorenzo, saranno perseguiti anche più di 30 anni. Si era avviato una poesia con un parente a me e un mentuando dice così: stasera si sottovi a pantera l'Urione, ma non si può non fraga che non ristessa intera. E questa è la giuntesa da Ello.
0: C'era un spirito, eh?
3: C'era assai spiritoso. Eccoci per che lo riposi in pace.
0: È importante di dirla.
3: Qualche parola?
0: Sì.
3: Ballà senza violino. Questo balla senza violino.
0: D'accordo. In che senso?
3: Di una persona che balla senza violino e di una persona che sciumbra assai, che beve.
0: D'accordo.
3: Un bacio all'anno, non ti un bacino. faceva l'antomagino e una questa persona Agostino ne faceva so che l'ora di questa persona.
0: D'accordo.
3: Lo faceva l'antomagino. E chi balla senza sonno trova marito. Su che si può capire.
0: Chi balla senza sole trova marito, no.
3: Chi balla senza sonno.
0: Senza sonno.
3: Sono, io uso sono, e tuo marito, io una poco di uno.
0: D'accordo.
3: Oui. Quando lo sento in ballo, bisogna ballare. Tanto non c'è mica fannice, quando si passa qualcosa, bisogna ballare. Io ando in ballo addosso, ma in corpo ci vanno i dobi. Oui. Fa ballare i quattrini.
0: Chi sono i quattrini di Dio?
3: Fa ballare i soli. Fa ballare i quattrini. Spende una persona che spende senza contare. E faceva ballare i quattrini.
0: D'accordo.
3: O faceva ballare Mantasia Galla. Mantasia Galla. Io facevo l'antasia a Galla, una persona che ha sei pensieri, che se ha fatto qualcosa con i suoi amici, ne faccio ciò che lui vuole. E bello, a Dio prete, che in ballo c'è un iaure, ma se sempre va all'altro e sempre si va all'età. E così.
0: D'accordo. A tematica oggi era un ballo. Rimanerà a barba.
3: Allora, a venderli.
0: A venderli, amato, in cui piacere, l'appuntamento è preso.
3: A bere, a 70 bere.
0: A vederci, buona giornata.
2: RCFM di Idea Ustra.
0: Sono quasi tre ore sapete le informazioni regionali in qua redazione dell'RCFM che ci sarà presentata da Roland Frias. Può darsi che no, non avremo mica il tempo di pia una chiamata non sui giornali. Allora, tanto potete riservare a vostra piazza 04 95 32 22 22 e noi da un lato di musica e ma ascoltare a Jean-Paul Poletti un passo verde ugello.

0: Ricci FM, Didier Oustra.
1: Allez, ripiamo la nostra emissione, seconda parte, dunque, e ultima parte di noi in cui Gabi in corti. Buongiorno.
2: Buongiorno, amico.
1: Come andiamo?
2: Sempre così, mai peggio.
1: Tanto meglio, allora.
2: Allora, buongiorno a voi, a questa squadra, quelle che hanno chiamato, tutti quelli che ci amavano e quelli che ascoltano. Allora, come ho inteso appena la prima emissione, voglio ringraziare Francesco, un amico, che sto bene, sono appassionato io allora, come ho inteso. Volendo un calcane io allora, ne so, ne so. In Toni Vescovato gli stessi. Mi pare che in Colpone, in Bastia, ci fosse una squadra che si chiamava in Nuova Setas.
1: Come?
2: Setas.
1: Ah. D'accordo.
2: Da se con i trapezi che figliano io e mi pare materiale per pittura. Che c'hai un amico che Francesco conosce, un amico Sam, mi pare io che sa se tasso. Credo quando mi fosse sbagliare. E in Ajax un corpo bagliai che gli ha avuto un giocatore, se che fa Ajax che ti vezzani. Sono Bardovino e te lo parlare di gioco.
1: Giorgio Baldovini no, mi dice in onda.
2: Ah, ma Giorgio Baldovini è stato un grande giocatore allora. E giocavo in Colpo, è stato selezionato in equipa di Francia Colpo.
1: D'accordo.
2: Hai capito?
1: Yeah.
2: Un giocatore che giocava il Cestino è stato selezionato in Colpo in equipa di Francia, ha giocato parecchi scontri. E tanto c'è un figlio che gioca, ha giocato in Wallis che poi non so se lo gioca mai in Bogognano, ma un figlio che gioca, è un amico intimo, e che tanto dai a fare gioco che a Cina, gli ha corticchiato, che ha un caffè nel quartiere a Ganna. Allora ci ha fatto di nuovo, ho detto a Cina che devo fare una gioca questo sì, in corti.
1: Chi erano i colori di a prima squadra di Gorti?
2: La prima squadra di Rischi era Bea De Gianco.
1: Ah, ecco, come avevano?
2: Come avevano, ma i cambiati no, era Bosse e Neri, come quello che si disse.
1: Ah, d'accordo.
2: Ma questa è stata un'altra squadra. E la GBA in prima serie e la giocata a Piaciò. Se vuoi stare le Bogani Piaciò. E dopo hanno fatto una fusione con Castiglia, io non ero mica consente, allora me ne sono andato. E così, qua, dopo, per felicità Stefano, un amico che continua la poesia.
1: Bella poesia, chi ci ramenta sta guerra di 14, eh?
2: E malosamente è stata educata per parecchie bambine, noi i paesi, i nostri monumenti, o molti dei testi che hanno di tutti i nostri morti che hanno voluto per la testa e dire a belli memoriassi che se non si mette a scordarsi nei giorni e che l'hanno fatti i corsini l'hanno persi
1: ecco
2: e dopo andiamo a venire appena Giuseppe i Vezzani e le faticano quando si riposa ha detto così
1: e ciò che lui ci ha detto ieri
2: e l'ho faticato quando ho potuto aiare niente. io mi guadagno appena.
1: Allora voi preferite a riposare di più allora?
2: E mi riposo, quando mi guardo niente sono faticato.
1: E beh voilà, così avremo due personalità sfarenti di dimissione.
2: Per voi una magagna per finisce per lì appena. E vi saluti, a presto.
1: A presto Gabi, vi ringrazio, buona giornata.
0: FM Didier Oustra.
1: Pontiale, c'è in cuandiolo, buongiorno.
3: A tu, salute.
1: Saluta.
3: Allora, Siderà a Oustra Piazza, per un giovane avete belle conoscenze della storia di Wallo.
1: Mi piace morire Wallo, è sempre stata una passione. Dunque.
3: Passione, abbiamo tutti avuto una passione, non c'era che Wallo tanto, sapete? Nei tempi, quelli tempi, quando Moi, j'ai 60 ans d'hiver, à Vibarde. Hein. Quand il y a Merz, la rate, vous savez, la Merz, oui, de voi, la rate.
1: Mais j'ai combien de mandats, ma...
3: Si c'est à Merz ou à Merz. On a senti un moment, et puis à Mugor, et deux ou trois heures. Bon, tant de recourir, moi. Hein. Bon, alors, du yoga, tout go. Bernard Daffanel, Paretiane, avec la centrale du pays, era giovane, era bisogno che me. E Bernard, qui, è stato poi uno dei più grandi giocatori in Corsica, ma non ha mica potuto andare più lontano, ma era un grande giocatore.
1: In due giocaiati voi? In due giocaiati?
3: Ha giocato a Pantelecce, ha giocato un corto, in biscuato con Charlo Orlanducci, ha giocato due anni, 68 e 69.
1: In Pantelecce è arrivato giocato... a squadra tre anni fa, mi pare.
3: Io sono mancato un po' corrente, io ho cercato di ripigliare, ma sono partito in basso. Ha giocato a Grenoble, Coppa di Francia, in Corsica, Coppa di Francia, contro l'equipe di seconda divisione, quando c'era quello della Santina e tutti quanti. Giocato a Grenoble, voilà, Coppa di Francia di Luba. Questo era un passato, ma tanto corriamo, poi va. Sapete tanto? Quando arrivavo in biscuato con Charlotte, qui con Saluto, Olivier Pantaloni, ahi, a due anni, può essere tre anni, non lo so mica. Vedete, usavo giocare con noi e Olivier, purtroppo Olivier ha i suoi anni. Era 58 anni, non lo so mica. C'è un cedellaccio, due anni.
1: Aspettate, vado a dire a voi, perché penso che non c'è internet, possiamo trovare qualcosa.
3: Ma dire così, a poco presto.
1: È di 66.
3: Voilà, noi eravamo 68. Ho giocato due anni con Charlot, con questo imbiscuato, di maison d'honneur. Dopo ha fatto Charlot, ha fatto una bella carriera.
1: Anche Olivier ha fatto una bella carriera.
3: Qual è?
1: Anche Olivier Osoviolo ha fatto una bella carriera.
3: Oui, sicuro, ha fatto giocatore e entrenore.
1: È sempre stato un mondo di ballo.
3: Sai, adorato un po'. Poi allora, oggi abbiamo parlato di Asichia, perché ci ho parlato di Asichia, sicuro. Allora, in principio la nostra isola è di annequata più o meno da novembre a aprile, e dopo dipende l'annata, ci può essere due o tre temporali, ma quest'anno ce n'è tanto più. E poi di galmane, di una galmana all'astra, e da isoleoni prumadici e tardivi, perché l'hanno avuto ancora fino a di settembre, qui, o 15 settembre, giungiamo a Sicchia, si dice a Gaspura, si dice l'Arsura e poi si dice l'Asciudura. A Sicchia, che può essere una tragica, quando è montato i fiumi si seccano. E per congiurare a sua sorte, nel passato era l'uso ai nostri poeti di creare come giole. Sempre con demma di isoleoni e di asichia. Allora, come è su scritto di un passato e poi sono di oggi, per far piove. Allora, su scritto di Maestrale di Marignana.
1: D'accordo.
3: Allora, dice così, per far piove. Di poi un mese aprile, un essendo più piuito, usole qui soraci tutta i angialito, e di settembre a Vuntanella, acqua, uccidere una candela. Lua tutta caspulata era diventata nera, a mela era impallitata e guizza che paria una pera. Da tutto un piano di glioni a vig on fege furoni. Isumere gli stanchi, cularecce spenciulade, e per esse più sicuri, no, all'ombra di gli stinchi si passavano urnada, e per esse più sicuri sarimbano ai muri. Ugero, bocchinero, straquado notte giorno, allungava la sua lingua, e di bui un mese in maggio non si sentiva il suo abbaggio. S'era strappato un fiume, volevo che si era sicato, c'era un pozzo qui, un pozzo là. E l'anguilla a mano, imbugando a Sogoa, volia esce di Asodana, aspettando l'aurora per mettere un capo fuori. Ad era tutta gotta, un paesano aspettando l'acqua scompignia a sua sorte. Da un secco ogni bustime paria condannata a morte. Asciugandosi un suore, piangia un cubastore, era sparita l'ortaglia, tutta l'erba era rustita, cuglietti eleganti si pregavano i santi. E poi un prete marcò, sapia cosa va. Oiente, dell'orti, se voi volete, dell'orti, maschio e femmine, confessate i vostri orti, se voi volete una biussa in paese, che ognuno, che ogni famiglia, porti presto tre dozzine roe, tre custiole, un lombello e un bello vigadello. Bon, è stata lunga, ma ci sono state elite tra i paesani e anche i scabucci per il più buono. Bon. Ma piosso è scritto, scritto dai corsi di Marignana, sì. Che volevano che non piovi i candelli, perché chi non volevano mica che lo piovi in Cargese, perché c'erano qualcosa, questi paesi, tanto, non si tenevano mica a garo, lì, dico così.
1: Sì, c'era rivalità.
3: Ecco per oggi e per la zicchia.
1: Vi ringraziamo, Andrew, per tutti questi informazioni.
3: Abbiamo finito questa zicchia, cioè, spero che lo bio i piano, sicuro.
1: Ecco.
3: A banda, che si vuole.
1: A bene, a risiedioli. A presto.
3: Dai, a bene.
0: RCFM Didea Ustra.
1: 3:22 in Anta RCFM e abbiamo sempre appena di tempo per intervenire insieme in delle emissioni, allora potete va 0495 32 22 22 aspettando, ritroviamo a scuola di Gantu Natale Luciani che ha ripiato i sogorsi stasimana.

On a fait des una scuola di a scuola di canto Natale Luciani in Antercio FM, una nuova canzone che voi potrete e che voi potete ritrovare dopo appena di più di un mese a one in tutti i piattaforme d'ascolto e pure qui in Antercio FM. Ritroviamo un gruppo Ogevento, Umoro e a Regina. Ci potete sempre chiamare 0495 32 22 22, ci firmeranno 2 minuti.

0: Anton aqui, o Gibrizante.
1: Portuguesa escola.
2: Eu ia mudar a mandiagem de lorto, que é o nosso legume, o nosso baclante. Eu já fiz um chipi e era 3 points. Andamos que a mandiagem e de lorto é per pianta e gás e anacoa. Eu vou te ouvir o lema, depois a mesa morte. Ah, porque... Padan te l'estade, nem mude bem no do berrana coale. Rawa de seguro que se morte, tout est bien te.
0: E pode chorar preparar o de reno per richer e ante ver.
2: E muda mete yaline, mas sou mica seguro que ela não mece, awa. Porque pense que te descordade. Tu a comprale, eh. E mo rastelo. E o rastelo tinha um coso em ferro, bertan e lu inantro. Bertan e lu, tioso. Così un sabre mica per e volpe. Ma e volpe un banenu mica gui.
0: E po tutto il mondo travaglia in dell'orto. Ci degli aiuti, maestri e anche i barranti. Tutto il mondo ha da costruire a casa di Ialine.
2: Non mi dava ne una. Noi, no, ma con Pasquale e tutto. Con tutti i barranti. Banenu per fare il giardino e l'orto. Ah, in più, abbiamo fatto un scolicino noi. E diamo noi un coso per escalada.
3: Ici RCFM.
4: E potete anche chiamare a Giuseppe di Vizzani per il vostro orto in scuola, sono sicuro che lo sarà felice di raggiungervi per darvi qualche consiglio. Ecco, Michel Jonas, dites-moi sur RCFM à 15h48, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, c'est le retour de l'actualité insulaire qui vous sera présenté par Roland Frias à 16h tout pile.

A Botanibe, di o gruppo Isoladine Nanta RCFM. Da qui a una piccola stonda, 4 ore di dopo mezzogiorno, ritroveremo l'attualità che ci sarà presentata da Roland Frias e Stogo Guinanta l'antenna sina 5 di sera, allora stetti ben conosco. E patati e patata, di o gruppo L'Eterno, pa accompagnaci sina sto giornale.

0: Remonte-toi sur RCFM pour retrouver una cronaca in lingua gursa che c'è qui fatta da Andula Potentini, Lilinda.
1: Ecco, giustamente, Bertimo Aubaese Becullà, Augastagnedo. E spassidiamo sempre sotto i castagni con Lilina che cura e che aiuta a usare la buona ghinetta. So di già parecchi giorni che lunetta. Oggi ci la pone i viletti sotto i castagni, stinzali e assicurali con i bedroni quadrati. I bedroni sono i ionculi e bedre maio. I viletti stinzati, a massimo pronti, i ghizi cominciano a abresi. Si dice che li sbalancano a bocca. I ghizi si dice in un i ghicci, so i donduli con laghi che ascondono e castagne mature. Fino a che le siano mature, stanno dentro e dopo cascano e si sperdiano. Spesso dentro so tre o quattro appicciate e si staccano, certe volte ce n'è una viuda. Quando le toccano terra, qualcuna principia casca piano piano, in qua e in là, e scrizzano, certe volte ci valano anche un capo, d'una parte e di l'altra. Di l'erbo. A domani con Lilina e Babone sotto i castagni. Oggi ridaneremo spalancano, tonduli, ghicci, stinza, assicura, asconde, madure.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Gaia e a luna sempre dormia, e sottimuto passi monti, qui sceso passate di zitido. L'atticcio che era me una bugiura che doriaia, reditro viore che si spalma piano piano, una calindina bianca che una nocca spiraia, disposa un bel giorno con s'aria tanto lontano. E c'era un antico iolo corrindo una razzina, e l'ha giù preso, fendo caso, a billezza che si spargia, mi di fiora racamati, che un tempo vedo mischino, invizisci no silenzio di a stagione che moria. A quei tempi che erano i miei, i passi erano i palanchi, e dunque a giocherci un fior di vecchio a strada dell'altra confina, e mi ha detto di aver cautato per trovare un fior bianco, e sono tenuto per quei costi, mezza cocca e margherettina. Ha arcato una buca fiorita, erba muvreda, e inguttupato una varona, un bufono si scittaia. Se da ci fosse una magia per voltare un tempo di sedito, ritrovai mi viola, qui da stunda a mi pidaia. Perché in duotato chi spicca l'onda, c'era una vecchia mulata, e la giufrancata vedendo ciò che paria un antrosuri, una ciudaia carina, adubata in una cadi, e seguì un una forcona, suitendo un violo. E passando nei tegli frusti sbindicati dall'uomo, c'era un meloco, sognato e ricercato, ha visto un tigliale e un bel posto di commo, da miti calendini si trovai avasciato. E posando un silenzio, un'era che a correntina che piano si sentia, a mia anima s'appacciaia. E oggi mi pare disenta sa nota di violino, di vento impazzito che ne contona badaia. Che ne sarà diventato mio dolce fiore bianco, nei confini di anotti a giù piatto, osuramento, se voi dite un giorno, vi dicerete che tu mi manca, a mia calindina bianca, carezzata da vento. Ecco.
1: Ici RCFM

0: Faustina, Doria, Ousse, Avileta, Nanta, Vreguan Samor, et Aviji, a tempo, Diridroa, Paolo Durki, Durian, qui odie, Silumanda, si abadiella, et modernizzada, et qui c'è dentro, et nostre badielle, odie, uste ma sante.
1: Ici, RCFM.
2: O boule, e o ben su chi ci manca garcosa o livello di agultura. Te odie. Tchugi e maio cantano badiele a tirlarigo. Ma vedi a burro, i veti, ok, l'anziani se la di biage, cantavano badiele per di i bezzi di Asovi da Gudidiana. Asovianse a Grugetta, e Bartense per l'armada, un pranzo, una dribiera, o violo che porta un paese, dicendo le draolie dei danzoli. E da voi? Da voi cantiamo sempre gli stessi affari, allora. Che asai come me, a vita è cambiata. Allora, perché te mica un terzetto non ta Tinder? E custa assente, non ta usido d'incontro, ci sole belle zidelle, aspetto sempre un match, mette un voto così belle, e sotto la mia gazzetta ferra di un naso con panella. Adio pensato di nuovo lamento di Ugat 4, te? Or, chi l'aveva radiovato a un concessionario così ingrato, chi m'ha fatto la sentenza e ha un leasing condannato senza gente testimoni né consultare l'uomo banchiero. Allora io a questo momento gusti, Bobole, penso che saremmo una cultura viva che canta anche la sua vita quotidiana. Bobole, ti bia derza!
0: Cari amici, siamo Sam e Sina, sette ore sta di via, beh, con noi continuiamo in musica con Mr. Know It All e Teddy Swims. A subito!

mundu e volevo arrivare. A Zovida, a Zovide così, e Zoia e Vittorie di Vuedi di sì, a Zovida, a Zovide così.

0: Ici RCFM.
1: Bonsoir et bienvenue. L'actualité arrive. Elle sera présentée par Roland Frias, car il est 19h. Bienvenue à vous. Vous êtes sur RCFM. L'actualité avec Roland Frias. Bonazera Roland.
2: Bonazera Savira, bonazera à toutes. Et on débute avec la justice et le délibéré dans l'affaire des mobilhomes installés en zone protégée sur l'île de Caval, où Anthony Perrino, son père et la SAS Marine indiquent Caval sont relaxés pour l'infraction au plan local d'urbanisme, mais reconnus coupables d'installation et d'implantation illégale. Amende ainsi que dommages et intérêts aux associations Léonte et Legarde qui se sont portées partie civile atteignent plus de 521 000 euros. Ils ont 10 jours pour faire appel et 2 mois pour remettre les lieux en état sous peine de 300 euros d'astreinte journalière. Au chapitre social, une rentrée chargée pour le syndicat d'Oudidraouaio-Rigourci. À une semaine de la journée d'action nationale du 29 septembre, le syndicat appelle à la construction d'un front social en Corse. Au cœur de ses préoccupations, le pouvoir d'achat, le prix des carburants, l'indemnité de trajet, l'emploi et les services publics. Le STC réclame notamment une régulation des prix et la relance de la conférence sociale territoriale. De son côté, la CGT des marins annonce une grève chez Corsi-Galinéa et la Méridionale à partir du 29 septembre. Un préavis de 48 heures reconductible a été déposé au sein de la compagnie au bateau rouge. Le syndicat conteste l'affrètement du Massalia sur les lignes en délégation de service public desservant Propriano et l'île Rousse. Et dans l'actualité également, Air Corsi-Galinéa a fait le point cet après-midi sur l'immobilisation de 5 de ses 7 ATR après des odeurs persistantes signalées dans les cockpits fin août. 4 appareils sont testés à Toulouse et ne devraient pas reprendre du service avant plusieurs semaines. En attendant, d'autres appareils sont affrétés pour maintenir les liaisons. La compagnie examine aussi les conséquences sur sa flotte pour la prochaine délégation de service public. Nous y reviendrons dans notre matinale de demain avec Pierre Moraccio, le président du directoire d'Air Corsica, qui sera notre invité de la rédaction.
3: Depuis le 1er septembre, tout le monde veut que vous leur confiez vos factures. Des plateformes qui ne vous connaissent pas, des logiciels qui viennent de vous rencontrer. Face à cela, quelqu'un qui vous connaît déjà. Avant de choisir votre plateforme agréée, parlez-en avec votre expert comptable.
4: Income, la plateforme où l'expert fait la différence.
5: Radio, la voce delle isole e la trasmissione che ogni settimana unisce le sponde del nostro mare. Un'avventura che continua grazie a Rai Sardegna, Rai Sicilia e Radio Corso Frequenza Mora, con le voci oggi di Adelaide Costa da Palermo e Matteo Burini da Bastia. E come sanno bene i nostri ascoltatori più fedeli, ogni settimana grazie alla Copiam si affianca a noi una radio partner. E allora oggi diamo il benvenuto alla nostra amica e collega Nabila Bid di Radio Tunisia Internazionale.
6: Salve, ciao a tutti cari ascoltatori del Mediterradio. Un caro saluto dalla Tunisia.
7: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti. Buongiorno Nabila, contenta assai di trovarvi questa settimana per un nuovo episodio di Mediterradio. Ma principio, chi sono gli argomenti Adelaide oggi?
5: Dunque partiamo con il dialogo e la collaborazione tra le università, ma anche tra i popoli. Partiamo nuovamente dalla Corsica con il forum delle cattedre universitarie UNESCO, che ha riunito numerosi ricercatori per discutere del Mediterraneo e delle sue problematiche. Tra gli italiani, Andrea Carteni, professore di storia internazionale all'Università La Sapienza di Roma. Poi andremo in Sicilia per parlare di Natural Restoration Law, un passo in avanti per la tutela ambientale, ma soprattutto per il suo ripristino. L'esempio virtuoso dell'Oasi WWF, Lago di Preola e Gorghi Tondi. Ne parliamo con la sua direttrice Stefania D'Angelo. Poi le novità sulle materie prime critiche delle nostre isole, sentiremo Andrea Dini, ricercatore del CNR, mentre Vincenzo Cascone ci parlerà del suo docufilm Bitume, presentato in anteprima nazionale al Costa Iblea Film Festival. E infine andremo in Tunisia, dove si sta svolgendo il Festival Arabo della Radio e della Televisione. E allora, in apertura, andiamo a Bastia da Matteo Burini.
7: L'Università di Mediterraneo si stringe in una collaborazione grazie al primo forum di Egade di UNESCO, un evento portato dall'Università di Corsica che continua già la sua strada verso la sua internazionalizzazione. Hanno convenzioni erano state firmate in università italiane, in Pisa o Napoli. In questo forum, la questione del patrimonio mediterraneo e di Azotramandera hanno permesso di allargare lo sguardo nostro. Noelle è stata desa come a Gua Sabienza in Roma. Il professore di storia internazionale Andrea Carte rappresenta in Corsica un tema sente subito.
0: È un'occasione straordinaria per incontrare colleghi, esigenze e condividere prospettive di ricerca e di condivisione culturale con tanti amici e colleghi provenienti dal Mediterraneo con cui stiamo cercando di capire qual è il futuro del Mediterraneo per la patrimonializzazione delle risorse umane, paesaggistiche e culturali.
8: Chi c'è per voi il patrimonio oggi? Come si può rivenire il patrimonio nel Mediterraneo? C'è qualcosa di largo assai?
0: È molto largo, è molto interdisciplinare, ma è anche un challenge, una sfida molto interessante con le nuove tecnologie perché possano essere uno strumento di valorizzazione e non di diminuzione o di riduzione del patrimonio mediterraneo che è così ricco di etnie, popoli, lingue, religioni, esigenze all'interno di un contesto che tende ad unire e non a dividere come invece troppo spesso nella politica avviene.
8: E le visioni, giusto appunto, ne vogliamo parlare, lo spazio del Mediterraneo è abbastanza diviso, c'è la guerra, Palestina, Israele. E oggi si può dire che il fatto di partecipare a un forum così come in Corsica permette di liare i popoli per voi?
0: Assolutamente sì, ed è, l'abbiamo visto anche in queste ultime contributi che sono stati presentati, in cui si parlava della cultura ebraica tunisina trasferitasi in Francia, di quello che significa le performance dal flamenco della penisola iberica fino alla Corsica e alle performance musicali e di canto corse, quindi questo ci indica proprio che è la strada per poter guardare ad un mondo che per i nostri figli sia piuttosto di pace più che di conflitto.
8: 90 persone che sono giunte qui da 12 paesi differenti, paesi italiani, si vorrebbe parlare di un Mediterraneo o di barretti mediterranei?
0: Beh, si può parlare sicuramente di un Mediterraneo del passato e che inevitabilmente lo sarà anche nel futuro, però sicuramente ci sono ancora tante barriere da abbattere, anche mentali, e credo che questo tipo di incontri servono proprio a porre delle esigenze per sviluppare degli strumenti per superare queste barriere.
5: È entrata in vigore esattamente 2 anni fa, nell'agosto del 2024, ed è la prima legge europea vincolante per il ripristino degli ecosistemi degradati, che impone agli Stati membri di risanare almeno il 20% delle aree terrestri e marine entro il 2030 e il 90% entro il 2050. Parliamo della Nature Restoration Law. Dal 1 settembre di quest'anno è partita la sua applicazione e tutti gli Stati membri, compresa ovviamente l'Italia, devono aver già presentato a Bruxelles il proprio piano nazionale di ripristino. Anche in Sicilia il piano è entrato nella fase cruciale. Con uno stanziamento di 3 milioni di euro, la regione siciliana sta finanziando un progetto del comune di Mazara del Vallo insieme al WWF, progetto che prevede l'acquisizione di aree private all'interno della riserva naturale del Lago Preola e Gorghi Tondi. Abbiamo sentito la direttrice di questa riserva naturale, la ricercatrice alcamesa Stefania D'Angelo.
9: All'interno della riserva noi stiamo acquisendo terreni privati, quindi per lo più coltivazioni di avigneto e uliveto. E il mio obiettivo fin da principio, quando io arrivai qui, avevo un'idea, che era quella di riportare questo posto agli antichi fasti. Cioè io mi sono immaginata, anche documentandomi chiaramente, com'era questo posto prima che l'uomo cominciasse a sfruttarlo per l'acqua, a sfruttarlo per i terreni. E il mio sogno è quello di riportarlo agli antichi fasti, cioè fare in modo che ci siano i laghi nel loro pieno splendore, nella loro pienezza, e tutto attorno una fascia di vegetazione riparia e poi della macchia mediterranea. Quindi questo ci aiuterà a ricomporre un altro piccolo pezzo di questo puzzle e speriamo di poter continuare in questo senso.
5: Quali sono le maggiori criticità ambientali che minacciano la biodiversità della riserva e come questa nuova legge può aiutare ad affrontarla?
9: Purtroppo le criticità sono tante e ne nascono continuamente di nuove, nel senso quando ci illudiamo di aver superato un certo problema ne arrivano altri. Faccio un esempio, le specie alloctone, le specie aliene, quelle che vengono dagli altri paesi, che vengono diciamo a sovrapporsi nelle nicchie ecologiche, negli habitat, alle nostre piante, ai nostri animali, l'inquinamento della falda. Noi abbiamo un forte inquinamento di falda che non riusciamo a contrastare perché non se ne conosce ancora profondamente la natura, quindi con arsenico, piombo che arriva in falda da non sappiamo dove. Abbiamo una continua pressione di progetti, di parchi eolici, di agrifotovoltaico, di fotovoltaico, quindi gli incendi che sono veramente lo spauracchio di ogni estate. Le criticità sono continue, ma noi continuiamo ad affrontarle, a cercare di superarle.
5: Grazie ai tuoi studi, l'oasi è diventato un punto di riferimento per la conservazione della testuggine palustre, che potremmo dire essere il tuo emblema. Qual è il ricordo o il risultato scientifico al quale sei particolarmente legata e che ti fa credere che il futuro della conservazione e del ripristino ambientale in Sicilia è possibile?
9: Ogni tanto mi fermo e penso a quello che è stato fatto fin qui. Mi riferisco agli studi su una specie in particolare a cui mi sono dedicata, di cui mi innamorai appunto giovane, che è la testuggine palustre, adesso sappiamo che è un endemismo siciliano, di cui allora non si conosceva assolutamente niente, non c'erano studi, non c'era niente, addirittura si pensava che fosse una specie diversa da quella che in realtà è, cioè la Emis trinacris, la testuggine palustre siciliana. Io cominciai a studiarla chiaramente creando un gruppo di lavoro più grande. Di questa specie abbiamo scoperto tutto e oggi questo animale, grazie a questi studi, è conosciuto in tutto il mondo, è riportato in tutte le riviste diciamo internazionali di fauna e diciamo veramente mi sorprende pensare che tutto è nato qui e tutto è nato da questo mio innamoramento, e questa cosa veramente mi riempie di orgoglio.
7: E un Mediterraneo in musica castigato dal cambiamento climatico, da povertà, da guerra anche, e pur si pesano a rama e lo sforzo per costruire una bene più chiaro, in cui a forza ne avremo bisogno, ci tocca darci il rimeno di nulla di un gruppo a Pasqualina, in cui subito a forza il lume.

State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di IC Radio Corso Frequenza Mora in Corsica e in Tunisia su Radio Tunisia Internazionale.

0: ci sono novità importanti che riguardano le ricerche per lo sfruttamento di materie prime critiche nelle nostre isole. Cos'è avvenuto in questi giorni?
1: E Adelaide, la settimana passata più di 1000 scientifici si sono riuniti in Padova al Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana e della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. Hanno fatto un punto durante gli studi e l'attività in Italia per la ricerca di materie prime critiche. Sono risorte informazioni interessanti che concernono in particolare la Sardegna e la Sicilia, soprattutto per il litio. Stiamo assenta se noi dai con Andrea Dini, cercatore all'Istituto di Geoscienze di UCNR.
2: I numeri delle materie prime critiche in Italia. Si parte dal numero 1, il primo giacimento di fluorite nuovamente riaperto in Italia, a Silius, nel Gerrei, nella Sardegna sudorientale. La miniera è ripartita e entrerà in produzione probabilmente in primavera. Poi tre aree strategiche fondamentali, appunto sempre la Sardegna, il sud della Sardegna, dove è possibile andare a riutilizzare le vecchie discariche minerarie per estrarre sia materie prime critiche ma anche metalli molto importanti come lo zinco, che diventerà tra l'altro materia prima critica nella prossima lista dell'Unione Europea. Seconda zona, le Alpi. Sicuramente nelle Alpi ci sono zone con fortissimo potenziale di scoperta di nuovi giacimenti e sempre fluorite, zinco e altri metalli, anche l'uranio diciamo. E la terza zona sicuramente la Toscana, dove c'è un grosso potenziale per antimonio, per litio e per altri metalli tipo terre rare. Ecco, queste sono le tre zone principali d'Italia. Poi ci sono tutta un'altra serie di zone dove, se si fa ricerca scientifica, si potrà scoprire cose nuove, però appunto senza la ricerca scientifica, senza la nuova conoscenza, non arriveremo a produrre nuovi numeri.
0: E adesso la musica dalla Sicilia con un brano che parla di sole e sale. L'estate, lo sappiamo, sta finendo, la maggior parte di noi è entrata al lavoro, le scuole si sono riaperte, ma su di noi è rimasto ancora qualcosa, il colore più scuro della pelle o granelli di sabbia e di sale. Vi proponiamo Estate addosso, il nuovo singolo di Geco, nome d'arte del cantautore siciliano Vito Castiglione, un'esplosione di sonorità afro-latin pop e reggaeton che unisce l'italiano al dialetto siciliano.

0: padre che va.
1: E da musica siciliana avranchiamo un mare e andiamo in Tunisia per ritrovare la nostra amica Nabila che ci parla oggi di un festival arabo, radio e televisione.
2: Sì Matteo, andiamo in Tunisia dove è iniziato il Festival Arabo della Radio e della Televisione. 4 giorni di eventi dal 21 al 24 settembre tra Tunisi e Jasmine Hammamet. L'appuntamento è organizzato dall'ASBU e dal Ministero Tunisino degli Affari Culturali. Il tema guida di questa 26esima edizione è il ritmo dell'immagine e l'eco del futuro.
3: E in questo festival ci sono tante competizioni. Con noi la presidente direttrice generale della radio tunisina, signora Enda Benalaya Gribi, e lei ci parla della partecipazione della radio tunisina. La radio tunisina è, in quanto membro fondatore dell'Unione delle Radiodiffusioni degli Stati Arabi, è partner strategico di questo festival ed è sempre pienamente coinvolta nella sua organizzazione e nelle diverse competizioni. Quest'anno ci saranno tante competizioni, noi abbiamo 7 produzioni alla competizione ufficiale, quindi siamo presenti in tutte le principali categorie. Partecipiamo inoltre alla competizione dedicata allo scambio radiofonico, un appuntamento importante del festival. Nella scorsa edizione il primo premio è stato assegnato alla radio tunisina. Per quanto riguarda invece la competizione dedicata ai nuovi media, la radio tunisina ha una presenza grande, particolarmente significativa. Abbiamo già vinto questa competizione in 2 precedenti edizioni e anche quest'anno speriamo di poter essere nuovamente tra i vincitori con l'aiuto di Dio. Abbiamo con noi il presidente direttore generale della televisione tunisina, signor Chokri Bensir, che ci ha parlato della televisione tunisina, la partecipazione e l'importanza di questo evento. La televisione tunisina, quanto partner storico e permanente dell'Unione di Radiodiffusione degli Stati Arabi, continuerà ad essere un costante supporto per questo festival, considerato un grande evento mediatico, culturale e artistico a livello arabo e regionale. Lavoriamo per il suo successo perché la riuscita di questo evento rappresenta anche un successo per l'Unione e per la televisione tunisina, che è tra i partner principali nella realizzazione del festival dal punto di vista logistico, artistico e tecnico. Partecipiamo con circa 80 dipendenti della televisione tunisina mobilitati per l'evento, presenti tutti a Yasmine Hammamet, a Tunisi, in tutti i luoghi delle attività del festival. Naturalmente ci sarà uno studio televisivo per ospitare tutti i star e illustri ospiti del festival a Tunisi. Inoltre ci sarà un notiziario giornaliero per seguire tutti gli eventi e le attività del festival. E poi ci sono spazi di ricerca, scientifici, artistici, oltre a incontri con dibattiti di alto livello che devono essere seguiti, diffusi al pubblico affinché capiscono e possono seguire.
2: E continuiamo a viaggiare in Tunisia con una delle voci più eleganti della musica araba, il fascino, la poesia e l'atmosfera magica di Saber Rebaï nel suo splendido brano Sous les Jasmins.